Gloria, gloria del corpo di Cinco, del ministero di natura sa. Gloria all'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina.

noi si sogna. E ballato da formini colati, lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite già fatte di pechino.